Not name radio.

la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

0: la domenica.
1: Ultralight beam,

Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto. Poi letto con Terre

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

troppo poco capo dai solo tu perché sono cose che danno succedere a Dio e a me a peculiare cose particolari perché tu queste cose

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

soluzione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farei solo con me, anche quando sarò nei guai. Dimmi che chiamerai.

luna dal settimo piano.

con quei sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro

sparisco da mia madre. Solo per credere a una cosa impossibile, la più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice i bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

parlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

mentali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

se non ti dirò resto. Amami come se non puoi starne più senza tocchi i punti che sai soltanto tu.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non sei.

0: penetrarlo.
1: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me.
2: Morbida sui calanchi fuori di casa.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi.

Te ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo a luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Non so se poi ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se poi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi

acne da guardà. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare ovunque per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non magatti. È roppo come vi sentite. Buona. Voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

Ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti

0: 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio con i tini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby. Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Minau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la stanza delle meraviglie in cui cerco di portarvi a zonzo ogni giorno in diretta dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Lo dico sempre più velocemente questa formula iniziale, sembro Eminem, Slim Shady. E io sono invece Giada Arena e eccoci qua. Mercoledì 27 maggio, a Roma ci sono 300 milioni di gradi, questo è quello che succede quando si è nel mezzo di una crisi climatica drammatica, ma cercherò di farmela prendere bene perché insomma questo è l'obiettivo di questa trasmissione. Tra l'altro non so se ieri avete sentito la diretta con i ragazzi e la ragazza di Ruvida TV, ci siamo tanto divertiti, uscirà presto insieme a dei contenuti speciali, diciamo, come se fosse un DVD relativi a questa puntata, ma non voglio spoilerarvi nulla. E voglio però condividere con voi un pezzo al quale oggi mi sento di aggrapparmi disperatamente per trovare dei cosiddetti scudi di vita, perché veramente per chi ha la pressione bassa queste giornate di caldo non è che siano proprio d'aiuto, quindi adesso ritrovo un pochino di entusiasmo e energie con questa versione strumentale del 2018 di una delle hit più famose dell'era della disco music, che è Supernature di Cerrone.

Supernature, dice Cerrone nella versione rigorosamente strumentale. Cerrone, icona francese della musica disco, ma di origini italiane, quindi mi permetto di chiamarlo Cerrone e non tipo Cerrone, anzi Cerrone. Non ne ho idea, scusatemi se ci sono delle persone francesi o che parlano francese all'ascolto, ma niente, lo chiamerò coattamente Cerrone. Cerrone, appunto, Supernature è la sua canzone più famosa, e canzone ovviamente degli anni 70, ma questa versione che abbiamo appena ascoltato è la versione strumentale realizzata nel 2018 per la scena di apertura del fantastico film Climax di Gaspar Noé, regista di culto argentino trapiantato a Parigi, che raffigura una coreografia collettiva in cui una comitiva di ballerini diciamo balla con lo stile cosiddetto del voguing, ma applicato a questa musica vorticosa. Poi succedono tutta una serie di cose e la serata non va a finire proprio benissimo. Gaspar Noé, uno dei registi controversi, virgoletto, mentre lo dico, per eccellenza, e quindi di conseguenza uno dei registi che amo di più. Veramente amo moltissimo Gaspar Noé, ho adorato questo film Climax, ho assolutamente amato il suo Love, che mi sembra 2012, 13, 14, non me lo ricordo. Fatto sta che mi tocca così tanto l'emotività che non riesco più a vederlo, così come Irreversible, film di culto del 2002, con protagonisti l'allora marito e moglie Vincent Cassel e Monica Bellucci, con una leggendaria scena, una violenza sessuale ai danni di Monica Bellucci, che fece scalpore all'epoca per la sua crudezza, diciamo la rappresentazione purtroppo fedele di quella che è una violenza sessuale, ma fece scandalo. Poi appunto c'è Vortex, in cui ha recitato Dario Argento, Enter the Void. Gaspar Noé è noto per questi film psichedelici, l'uso generoso dei piani sequenza, la presenza di sesso, la presenza di droga, la presenza di tutto ciò che rende l'essere umano più deplorevole, ma anche forse più interessante. Quindi io amo molto Gaspar Noé, non so se all'ascolto ci sono persone che amano Gaspar Noé che possono capirmi, altrimenti tutti gli altri realisticamente ora penseranno che io sia una depravata, e vabbè, un'affermazione non è così distante dalla realtà. Comunque restiamo in Francia e con delle vaghe evocazioni cinematografiche, perché oggi voglio farvi scoprire un artista che io amo moltissimo. Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo nel 2021, se non vado errato, a un bellissimo festival, l'Opera Festival sull'Etna, Milo, paese d'origine di Franco Battiato, in un'antica arena romana, con la polvere nera dell'Etna che aveva eruttato da poco. È veramente stato straordinario, suggestivo. Tra poco vi dico di più di lui. Lui è Chassol e dallo splendido disco Big Sun del 2015 andiamo ad ascoltare Pipornitology parte 2.

Pipurnitology parte 2 da Big Sun del 2015, mio disco preferito del musicista Christophe Chassol. Vi dico qualche informazione a riguardo, perché questo disco è molto interessante, soprattutto vederlo dal vivo mette in comunicazione musica suonata dal vivo al pianoforte da Chassol, documentario proiettato su uno schermo alle sue spalle, degli interventi audio, degli inserimenti audio, appunto dall'approccio documentaristico, e vi racconto come è nato questo disco, perché nel 2014 Christophe Chassol partì per la Martinica, luogo d'origine dei suoi genitori, tra l'altro scomparsi in un incidente aereo, quindi storia familiare anche molto, molto intensa. Lui va in Martinica con un fonico e un ingegnere del suono. I tre andarono a zonzo per un po' per la Martinica, filmando e registrando tutta una serie di momenti più o meno quotidiani, ma anche più o meno straordinari. Quindi appunto c'erano sì scene di vita quotidiana, incontri con passanti, ma anche c'era il carnevale, dei canti di uccelli molto particolari, della musica fatta con le conchiglie, il chiasso di una partita a domino, e appunto c'era anche il fischio di un virtuoso dei fischi locale, appunto la Martinica, soprannominato Pipo Gertrude. E quindi da lì, dal suo nome, nasce la traccia Pipurnitology che abbiamo appena ascoltato, in cui Chassol usa come sample la melodia al fischio, come dire, che in questa serie di immagini documentaristiche Pipo Gertrude regala insomma ai suoi ascoltatori, e diciamo lo remixa e ci suona sopra. E appunto tutto Big Sun è stato fatto così, quindi come vi dicevo, rumore di conchiglie, canti di uccelli, baccano della strada, orchestre che festeggiano il carnevale, anche qua poesie declamate in creolo, trovo insomma nella mia lista. È un bellissimo disco che ecco, va ad assecondare una visione dell'arte, della musica e del racconto che Chassol ha, e chiama Ultrascore, diciamo una traduzione pedissequa che però non rende completamente l'idea, è ultracolonna sonora, cioè lui tenta di armonizzare, cioè proprio di rendere armonia la realtà, il suono, la musica della realtà. Quindi Big Sun, disco consigliatissimo, anche le versioni supportate proprio dalle immagini di questi documentari, se avete la possibilità di vedere dal vivo Chassol ve lo consiglio assolutamente. E adesso restiamo un po' nella natura.

diciamo così, non più vicini, restiamo in Italia, anzi, non è neanche Italia, è San Marino, con i meravigliosi Turbetto e il loro pezzo che io preferisco, che è Claudio, dal disco Conigli del 2023.

studio.

Claudio? Claudio? Claudio? Claudio?

0: 무지에.
1: Claudio, dei turbetto mi inserisco sul fruscio delle foglie finali. Pezzo interessantissimo che tra l'altro anche con un fondo di verità, perché insomma le piante è vero che comunicano in vari modi, non parlano, certo è vero ciò che afferma il testo di questa canzone, ma comunque comunicano, come dimostra il lavoro per esempio di Stefano Mancuso, che è un grande studioso dell'intelligenza delle piante. Ma non siamo qui per metterci a fare il debunking di una canzone divertente di questo duo strambissimo, purtroppo troppo poco attivo. Io a volte glielo dico perché io li conosco, i Turbetto sono un duo niente po' di meno che della Repubblica di San Marino, vi giuro, che esiste davvero, non è un luogo incantato della nostra fantasia, ma esiste, esistono i sammarinesi. Anzi, ho scoperto un sacco di cose interessanti da quando nella mia vita ci sono i membri dei Turbetto, in particolare il mio amico Yuta, che è anche secondo me uno dei migliori fumettisti, autori di graphic novel di questo paese, ma poi pare veramente che sto a fare la pubblicità all'amico mio. Però è bello quando uno si rende conto che di avere degli amici particolarmente talentosi. Poi io in realtà sono una persona molto poco invidiosa degli amici, anzi io penso che circondarsi di persone di talento, anzi realisticamente anche più talentuose di se stessi, non faccio altro insomma che migliorare ciò che siamo, il nostro sguardo sul mondo ci arricchisce. Quindi vabbè, poi ormai un po' l'avrete capito, perché anche qui in trasmissione mi è capitato di invitare poi persone che frequento nella vita e che accidentalmente hanno molto talento, e quindi niente, aiuta, non l'ho ancora invitato, però ha sicuramente molto talento. E i Turbetto sono questo duo super strambo che viene dalla Repubblica di San Marino. Tra l'altro io da anni provo a convincerli a partecipare a Una Voce per San Marino, e quindi per Proprietà Transitiva partecipare all'Eurovision e diventare delle star internazionali.

Però c'hanno da fa, fanno altri lavori. Peccato, io ci credo, anche perché di solito San Marino all'Eurovision è rappresentato da artisti non sammarinesi che però si appoggiano a San Marino per poter andare all'Eurovision. E invece Durbetto so proprio di San Marino, cioè ci rendiamo conto, quindi se c'è qualche decisore dell'Eurovision io metto questa pulce nell'orecchio. Durbetto all'Eurovision. Adesso, qualcosa di completamente diverso, come si suol dire, ci calmiamo un attimo perché adesso abbiamo sentito tre canzoni strambissime e prima di procedere con altre follie selezionate da me per voi in questo caldissimo mercoledì 27 maggio, ascoltiamo un pezzo dalla nostra rotazione dell'adorabile cantatrice britannica Lola Young. Tra l'altro parlavamo con lei con Francamente, se volete ascoltare la puntata con Francamente andate su RaiPlay Sound. Di Lola Young ascoltiamo From Down Here.

From Down Here di Lola Young, uno dei pezzi più recenti di quest'artista che si è presa un bel periodo di pausa all'apice del suo successo dopo il singolo Messi, in cui raccontava di quanto fosse una ragazza incasinata, quindi anche con un'immagine molto libera. Nonostante questo, i ritmi forsennati dell'industria discografica di altissimo livello l'hanno veramente messa a dura prova tra performance live, interviste, eccetera. Quindi dopo uno svenimento che ha avuto sul palco, insomma, si era sentita male, si è presa un periodo di pausa di qualche mese e poi è tornata. E questa è una cosa che secondo me ci dimentichiamo troppo spesso di fare. Dico, mi ci metto in mezzo anch'io, tutti noi che in generale facciamo parte dell'industria dell'intrattenimento, in cui si sente enormemente il peso della competizione, cioè che se mollo io ci sono 100 persone che vorrebbero essere al posto mio, se voglio prendermi un momento di pausa sicuramente verrò sostituita e qualcuno si dimenticherà di me. Sì, a volte questo purtroppo è vero, ma perché siamo schiavi della produzione continua di contenuti, di format commercializzabili, dischi, film, post su Instagram. Veramente siamo sottoposti a una produttività sconsiderata e spesso assolutamente inutile, ma dobbiamo comunque ricordarci che il benessere nostro e delle persone che amiamo, che ci stanno intorno, è assolutamente da mettere al primo posto. Scusate il momento anche un po' retorico, però io ci credo che bisogna fare attenzione a queste cose. Insomma, io stessa a volte mi impongo delle pause perché poi lo senti quando te devi riposare, ecco. tipo adesso in questo preciso momento. Ma andiamo avanti con un pezzo tutto pazzo. Ebbene sì, come sapete, se seguite questa trasmissione, io ogni tanto vi propongo dei pezzi tutti pazzi, e il pezzo tutto pazzo di oggi, che c'è da dire anche quelli che abbiamo sentito fino adesso non è che fossero proprio normali, però questo è particolarmente pazzo perché è di un gruppo psichedelico australiano che io amo molto anche questo. Insomma, oggi vi ho proprio selezionato, condiviso una serie di artisti per i quali ho un'affezione. Si tratta dei King Gizzard and the Lizard Wizard, che ho visto, mi sembra, nel 2019 live, e si tratta di una band, tra l'altro, piena di persone, sono un sacco di membri, super prolifica a livelli proprio folli, cioè per super prolifica intendo che dal 2012 ad oggi hanno pubblicato, tenetevi forte, 27 album. Ecco, loro sono esattamente l'opposto rispetto a Lola Young e anche me, che insomma, noi che abbiamo bisogno di essere improduttivi per un po', però c'è anche da dire che quando si è in gruppo è più facile. E appunto è una band che è nata come semplice proprio gruppo di amici che si divertiva a fare delle jam session un po' pazze, un po' psichedeliche a casa loro, prima che un loro comune amico gli chiedesse di esordire dal vivo, di suonare un concerto che aveva organizzato. E quindi questo gruppo di sgangheratissimi australiani psichedelici dovettero trovare un nome, ma proprio all'ultimo minuto. Uno voleva che il gruppo si chiamasse Gizzard Gizzard, mentre un altro Lizard King, il re lucertola, che era il soprannome di Jim Morrison, leader dei Doors. E così trovarono un compromesso con questo nome assurdo che è King Gizzard and Lizard Wizard, che appunto, oltre ad avere un'identità estremamente precisa e questa produttività estrema, hanno un'estetica estremamente riconoscibile, appunto cartunesca, coloratissima, psichedelica, perché si fanno realizzare le copertine e il merchandising sempre dallo stesso artista, che si chiama Jason Galea. Non lo so, cercatelo sul cosiddetto internet se volete vedere le sue cose. E appunto è così riconoscibile che vi racconto un aneddoto sciocco. Questo weekend sono andata a vedere degli incontri di pugilato benefici al Parco Nomentano. C'era una triangolazione di pugilato Italia, Palestina e Irlanda. Sono andata lì con Giulio Armeni, in arte filosofia coatta, che mi sembra anche nella puntata di Wunderkammer con lui, che vi ricordo trovate su RaiPlay Sound.

raccontò la sua esperienza di pivello che ha iniziato ad andare a una palestra popolare a fare kickboxing. Fatto sta, ero lì, vedo con la coda dell'occhio a un certo punto un papà, un padre di famiglia con un bambino, una bambina abbastanza piccolo, vedo con la coda dell'occhio un'illustrazione psichedelica. E io subito dico, vabbè, ma è una maglietta dei King Gizzard and the Lizard Wizard. Mi giro, lo guardo bene, ebbene sì, era una maglietta dei King Gizzard and the Lizard Wizard, che quindi insomma ha un'estetica così riconoscibile che anche veder passare un papà che rincorre un bambino può portarti a pensare, insomma, a riconoscere le loro t-shirt. Adesso sembra che sto facendo una pubblicità occulta alle magliette di questo gruppo, giuro, non prendo soldi. Ma magari posso dire, tra l'altro, perché secondo me zitti zitti, comunque con questi 27 album, due soldini l'hanno fatti. Vabbè, andiamo ad ascoltare una loro hit fantastica che è Melting, dal disco del 2017, Flying Microtonal Banana.

Melting dei King Gizzard and the Lizard Wizard dall'album dall'incredibile titolo Flying Microtonal Banana. Nome bellissimo, forse io vorrei chiamarmi Flying Microtonal Banana, sicuramente un nome più affascinante di Giada Arena, che però, vabbè, per carità, io non mi lamento, amo per esempio del mio nome il fatto che possa essere reso rebus, se ci pensate, prendi una Giada, la pietra e un'arena, tipo l'Arena di Verona, e posso essere un rebus, però ecco, insomma, una riflessione a voce alta, diciamo, in generale mi piacciono molto i nomi eccentrici, ecco, come Flying Microtonal Banana. Mi piace ripeterlo, disco del 2017. Comunque, prima vi ho accennato che i King Gizzard and the Lizard Wizard sono spaventosamente prolifici. Hanno pubblicato 27 album dal 2012 ad oggi. E io, incuriosita da questa cosa, mi sono messa a fare una ricerca che è: ma fammi vedere chi è che nella storia della musica ha le discografie più sterminate. Ebbene, ho scoperto, perché non lo sapevo assolutamente, che il record lo detiene un chitarrista statunitense misteriosissimo, il suo nome d'arte è Buckethead, perché suona dal vivo con in testa un secchio, tipo di quelli per le vernici, e il volto coperto, quindi è un artista anonimo. Ecco, questo misterioso artista ha pubblicato 31 album in studio tradizionali, che sono già tantissimi, però a questi 31 album tradizionali si aggiunge una serie monumentale di mini album intitolata Pikes, e con questa collana ha superato gli 800 album pubblicati, arrivando poi in alcuni anni nello specifico a rilasciare più di 50 dischi in soli 12 mesi. Quindi Buckethead, artista più prolifico apparentemente della storia della musica. Poi ho trovato anche qualche informazione su Nana Moscuri, greca, una leggenda della musica internazionale che ha inciso circa 450 album, e questo numero impressionante però è dovuto al fatto che ha registrato gli stessi lavori, in alcuni casi anche in ben 15 lingue diverse per i mercati di tutto il mondo, quindi diciamo c'è un po' il trucchetto in questo caso nel conteggio. E poi un altro nome assurdo che ho trovato mentre facevo questa ricerca sugli artisti più prolifici della storia della musica scusate è Merzbow, dal Giappone, che è un progetto di musica d'avanguardia guidato da Masami Akita, che fa anche musica noise, quindi molto particolare, basata proprio, come dice il nome, sul rumore, che ha all'attivo più di 400 album, che però sono caratterizzati anche da lunghe sessioni di rumore bianco e

elettronica estrema, quindi non prettamente melodici. Il rumore bianco è il cosiddetto white noise. Non so voi che rapporto avete, io mi sparo un milione di video di white noise su YouTube, veramente è una delle cose che mi permettono di non impazzire completamente, perché a volte faccio molta fatica a concentrarmi e quindi mi metto il rumore bianco, un rumore marrone. Il brown noise io lo prediligo perché è un po' più caldo. Fatto sta, Buckethead, Stati Uniti, Nana Moscuri, Grecia e Merzbow, Giappone, apparentemente sono gli artisti dalle discografie più insomma impressionanti, proprio numericamente impressionanti. Ma ho trovato delle informazioni interessanti anche, diciamo, su artisti più tradizionali, perché qui stiamo parlando comunque di casi molto particolari. Ma vi svelo i loro nomi dopo aver ascoltato un altro pezzo dalla nostra rotazione, questo fresco fresco uscito da poco, che è Un bel casino di Mida.

0: bel casino.
1: Mida, un bel casino. Oh, a me fa simpatia questo pezzo, appunto. Non è, magari non piacerà ai più fini conoscitori e snob musicali, però, come sapete, io contengo moltitudini. Musica pazza, ricercata, psichedelica australiana, quello della Martinica che registra il quello che fischietta. E poi il vincitore di Amici. Oddio, è il vincitore o partecipante, non lo so, non ho mai visto Amici in vita mia. E che dire? Allora, vabbè, siamo tornati in diretta. Questo è Wunderkammer, io sono Giada Arena, sono le 19:15 e abbiamo ancora un quarto d'ora insieme. E come promesso, prima di ascoltare Mida, volevo condividere con voi un po' di curiosità che ho trovato su artisti particolarmente prolifici. Vi citavo prima nomi un pochino più bizzarri, meno conosciuti, come Buckethead, Nana Moscuri e Mersbo, ma ho scoperto anche che tra gli artisti, diciamo, più pop, Elvis Presley è apparentemente imbattibile, perché escludendo i singoli, la sua discografia proprio ufficiale, tra album in studio, live, raccolte, conta oltre 300 pubblicazioni, che sono tantissime. Poi c'è Johnny Cash,

voce icona della musica country, folk, raccontato in un bellissimo film in cui è stato interpretato da Joaquin Phoenix, è veramente un personaggio molto molto affascinante. Lui, seconda posizione, ha pubblicato circa 170 album tra dischi in studio, delle registrazioni live storiche come quelle per esempio nelle carceri, San Quentin.

ecco, 170 album, e poi abbiamo anche con un po' di distacco l'adorabile Frank Zappa, icona del rock psichedelico sperimentale, persona straordinariamente ironica, di origini italiane. Vorrei citarvi il titolo di un suo pezzo molto famoso in italiano, ma forse poi non lo posso dire perché è un po' volgare, quindi cercatevelo voi. Fatto sta che in vita ha pubblicato 62 album. Poi, dopo la sua morte, i suoi eredi, la sua fondazione, hanno continuato a pubblicare del materiale inedito dal suo archivio privato, portando la discografia ufficiale a circa 130 album. Quindi Elvis Presley, Johnny Cash e Frank Zappa, artisti prolificissimi. Adesso ci spostiamo in Sud America, luogo che, come ben sapete, adoro. La musica sudamericana ha totalmente il mio cuore, e questo è NFC con Rico Coco del 2017.

Rico Coco di NFC, che è un DJ producer argentino, che per questo disco, appunto del 2017, che si chiama Mandrill Cuts 3, ha realizzato dei remix di classici materiali afro-latini. E questa canzone, come avrete dedotto, avrete ascoltato, in realtà nasce da un classico colombiano del 1973 intitolato appunto Alegria di Elia y Elizabeth. Credo si pronunci così, un po' alla spagnola, che è una hit incredibile, anche l'originale ovviamente ha un andamento meno deciso di questo remix che abbiamo ascoltato, però è veramente molto interessante e vi confesso che io quando sono un po' malinconica mi ascolto, innanzitutto vado dritta ad ascoltare musica sudamericana e questo pezzo qui nello specifico ha il potere di inondare il mio cervello di serotonina altrimenti perduta nelle piccole angosce del quotidiano. Quindi vi consiglio il riascolto di questo pezzo quando avete un umore un po' così. E restiamo negli anni 70 perché oggi volevo presentarvi un'altra artista qua in chiusura di questa puntata che ammiro molto, che il suo nome d'arte è Laura Logic, all'anagrafe Susan Whitby, che da ragazzina suonava in uno dei gruppi, diciamo proprio seminali del punk britannico, che sono gli X-Ray Spex. Non l'ho pronunciato male, scusate, sono troppe X-Ray Spex, ok? Appunto anzi, scusate, una sassofonista e cantante. Da giovanissima partecipa all'esordio degli X-Ray Spex, ma a soli 15 anni viene espulsa dal gruppo perché secondo il management rubava la scena alla frontwoman, che il suo nome d'arte molto interessante era Polistriene. E all'epoca, diciamo, non ci poteva essere al massimo una donna nei gruppi, a quanto pare, perché non sia mai fossero troppi, quindi viene espulsa dagli X-Ray Spex. E allora lei intanto studia, si diploma e tutto quanto, e qualche anno dopo mette su il suo gruppo, Essential Logic, che nel 79 pubblica i suoi primi pezzi e spaccano, perché comunque c'è un uso molto interessante, molto post-punk del sassofono, appunto di Laura Logic. E quindi dei miei amati Essential Logic andiamo ad ascoltare il pezzo intitolato Brute Fury.

Brute Fury dell'Essential Logic. Non so se vi ho mai raccontato, se l'ho mai detto magari durante le puntate con gli ospiti, di quella volta che ho disperatamente tentato di imparare a suonare il sassofono durante il lockdown, ma vivevo in un condominio molto affollato di Milano, avevo paura di disturbare, che mi mandassero le forze dell'ordine, quindi la mia carriera da sassofonista è finita così, per un forse eccessivo rispetto del prossimo, non lo so, però effettivamente è molto fastidioso imparare a suonare un sassofono. E in chiusura io di questa puntata volevo chiudere con un ultimo aneddoto su Laura Logic, frontwoman dell'Essential Logic, che prima vi raccontavo che venne cacciata dagli X-Ray Specs perché rubava la scena all'altra frontwoman Polly Strain, o Strien, non lo so, non ho mai capito come pronunciarlo. E c'è poi un finale interessante, cioè entrambe nei primi anni Ottanta lasciano la musica per unirsi agli Hare Krishna e si trasferirono in una villa chiamata Bhaktivedanta Manor, che era una mega villa nelle campagne inglesi che era stata donata agli Hare Krishna da George Harrison dei Beatles. Quindi volevo poi chiudere questa piccola biografia di Laura Logic con, diciamo, il lieto fine. Si riappacifica con Polly Strain e insieme diventano Hare Krishna. Va bene, io detto ciò vi do appuntamento a domani alle 18:30 in rigorosa diretta qui su No Name Radio. Io sono sempre Giada Arena e vi auguro un'ottima, bellissima, appagante, ispirante, eccitante, che ne so, serata, e ci sentiamo domani. Alla prossima, che appunto è domani. Ciao.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

E fanno la patente al socio. Torno a casa strisci intero, mi confondono col socio. Sopra un mico e non avevo nient'altro. Facevo cagare in mate, non potevo spacciarlo. Io vengo da Milano, dalla

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: saluti alla puntata.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

once again.

faccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione

0: Perso, zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: termine, sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che è sei. Assurdo,
1: è assurdo,
2: sarà.

Era 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.